0: Sempre il sistema filtraggio acqua?
1: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Get up! Countdown. DJ Nick gives you the best.

0: Radio. Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 11 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, grande figura della spiritualità francescana e proclamata da Papa Pio XII nel 1958, protettrice della televisione e delle telecomunicazioni. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 311 a.C. Secondo la correlazione astronomica più accreditata, questa data segna il punto di partenza del computo del tempo nella civiltà Maya. Nel 1960 il paese africano, il Chad, ottiene la piena indipendenza dalla Francia, completando il percorso di decolonizzazione. Nel 1999 un'eclissi solare totale, visibile in Europa e in parte dell'Asia, incanta milioni di persone e una delle più osservate della storia. Nel 2003 la NATO assume il comando in Afghanistan. Per la prima volta nella sua storia l'Alleanza Atlantica assume la guida di una missione al di fuori dell'area euroatlantica, la forza di pace ISAF a Kabul. Sono nati oggi Massimiliano Maria Kolbe, presbitero, e francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiglia. Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gen Bollea, wrestler e attore statunitense, vera e propria icona della cultura pop degli anni 80 e 90. Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tra i tecnici più vincenti della storia recente del campionato italiano. E noi oggi parliamo, come dicevamo, di Santa Chiara. Nata ad Assisi nel 1194 da una famiglia nobile, scelse di spogliarsi di ogni ricchezza dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco. Fondò il monastero di San Damiano, dando vita a una comunità basata sulla povertà radicale e sulla preghiera. Nel 1240, secondo le cronache, riuscì a proteggere il monastero e la città di Assisi dall'attacco dei saraceni, mostrando semplicemente il Santissimo Sacramento. Nel 1958 Pio XII la nominò patrona della televisione, poiché, quando fu troppo malata per partecipare alla messa di Natale a San Damiano, ebbe la visione mistica della celebrazione proiettata sulle pareti della sua cella. Il proverbio con cui ci salutiamo: per Santa Chiara l'acqua è rara, ma se piove, piove per nove. È un po' diverso la giornata di oggi, e comunque vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Trump: abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buongiorno dalla redazione, martedì 11 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in primo piano. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido: l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Attenzione.
0: DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per una manifestazione nel comune di Ronsecco, la provinciale 30 è chiusa fino alle 12 di mercoledì 12 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora cronaca in apertura. Arrestato ieri e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di 4 persone che materialmente ha compiuto l'azione di Namitarda il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino a Roma. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scriveva Lavitola in una chat, per poi diventarne lo spin doctor, ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere in mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump: abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni Frederiksen: no, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno.

0: il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Ieri si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino Internet.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. La cronaca in primo piano: arrestato ieri e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. Mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di quattro persone che materialmente ha compiuto l'azione di Namitarda il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino a Roma. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra due anni fa il premier, gli scriveva Lavitola in una chat, per poi diventarne lo spin doctor, ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere. Ieri si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi. Soccorrere il mare è un dovere. Migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Trump, abbiamo sminato Hormuz, lo controlliamo al 100%. Potente sisma in Colombia, oltre 100 morti nei crolli. Assieme Loni e Frederiksen. No, l'immigrazione è incontrollata. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con le informazioni. Buongiorno dalla redazione. Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha annunciato oggi Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. La situazione è un po' complessa, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, ha detto. Ora è aperto, ha aggiunto il presidente, stiamo accogliendo molte navi, l'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile, un muro d'acciaio. Dopo le notizie sulla drammatica riduzione dell'arsenale militare americano, il presidente Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ancora la potenza per colpire in pieno Teheran. Trump ha detto di avere la capacità di decapitare l'Iran, poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti allo studio Ovale, ha aggiunto: lo scoprirete. Gli esteri: si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 durato ben 4 minuti, che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento nel nord-ovest ed è stato avvertito in tutto il paese. Le stime iniziali parlano di almeno 111 morti, ma si teme il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Gli Stati Uniti stimano 1000 vittime, anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali. Il presidente, appena insediato, annuncia che supervisionerà personalmente i soccorsi. La Farnesina è in allerta, ma per ora non risultano italiani coinvolti. Meloni scrive vicino al popolo colombiano. Quindi l'immigrazione, asse Meloni-Frederiksen, sulle entrate incontrollate. La Presidente del Consiglio e la Premier socialista danese, unica in Europa alla guida dei loro paesi, lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa dal leader del PPE Weber, che esorta anche al potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani, difendiamo insieme le nostre frontiere esterne. Le ONG tedesche intanto replicano al Viminale: le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere in mare è un dovere, migliaia in piazza a Ceuta per chiedere risposte alla crisi. In chiusura, il caldo torrido, l'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto dopo i record dei giorni scorsi. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata, incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri, mentre i modelli di Nature indicano fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni di gas serra. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Door the Folklore. Door the Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il terremoto che ha scosso la Colombia, oltre 130 morti, ospedali al collasso. Aeroporto di Catania senza pace, la situazione arrivi sospesi fino alle 19 per una nuova eruzione dell'Etna. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Martedì 11 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. A poche settimane di distanza dai due sismi che lo scorso 24 giugno hanno colpito in meno di 40 secondi il Venezuela, provocando enormi danni e un consistente numero di vittime, il bilancio più recente registra oltre 6.000 morti. Ieri la terra ha tremato nella vicina Colombia. L'area più colpita si trova nell'area centro-occidentale del paese sudamericano, dove si trovano le città di Pereira, Armenia, nonché una delle metropoli colombiane, Cali, dove sono crollati alcuni edifici, tra cui un'ala dell'ospedale universitario della città che ospitava il reparto pediatrico e quello di terapia intensiva. Ieri sera alcuni pazienti, tra cui forse anche dei bambini, si trovavano ancora sotto le macerie. Il direttore dell'ospedale ha parlato di tragedia nella tragedia. Anche altre strutture sanitarie sono rimaste danneggiate. Ieri notte le vittime confermate dalle autorità erano già almeno 132, con 2.000 del totale. Pereira. Torniamo in Italia, non c'è pace per l'Etna e di conseguenza per l'aeroporto di Catania.

Aeroportuale Fontana Rossa. In questi ultimi 4 giorni di attività e intermittenza dell'aeroporto sarebbero stati 190 i voli deviati solo all'aeroporto di Palermo. I disagi finora avrebbero colpito circa 30.000 passeggeri. La cronaca: arrestato ieri e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore La Vitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spanargli la strada in politica, per poi diventarne lo spin doctor. Tra 2 anni fa il premier, gli scriveva La Vitola in una chat. Ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista Ranucci sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere. Chiusura il grande caldo, non c'è tregua per l'Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni, infatti, sono per un abbassamento delle temperature in quelle date. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra la barriera del Lago Maggiore e Arona in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia di Alessandria, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terremoto in Colombia, oltre 130 morti e 570 feriti. Siria condannata a morte in contumacia all'Assad. Audizione di piante dosi giovedì al Comitato Schengen. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo martedì 11 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. È salita ad almeno 132 morti, oltre 600 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 2.700 i dispersi, 5 città in allerta rossa. Pereira e Cali le più colpite, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti, i soccorritori cercano tra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Medio Oriente condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Sarraj. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Crisi migranti a Ceuta. Il comitato Schengen è convocato giovedì per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Per il premier svedese la sanatoria decisa da Madrid per gli immigrati irregolari è una pessima idea che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando un forte aumento dei tempi di attesa fino a 2 ore di fila. Cambiamo argomento, Trump corre in soccorso dell'amico Infantino, sempre più sotto pressione della UEFA per l'inedito tentativo di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali. La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino, scrive il Tycoon su Truth. Eccezionale, appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo 4 volte superiore a qualsiasi altra edizione, ha scritto Trump. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il terremoto che ha scosso la Colombia, oltre 130 morti, ospedali al collasso. Aeroporto di Catania senza pace, la situazione arrivi sospesi fino alle 19 per una nuova eruzione dell'Etna. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione in questo martedì 11 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. A poche settimane di distanza dai due sismi che lo scorso 24 giugno hanno colpito in meno di 40 secondi il Venezuela, provocando enormi danni e un consistente numero di vittime, il bilancio più recente registra oltre 6.000 morti. Ieri la terra ha tremato nella vicina Colombia. L'area più colpita si trova nell'area centro-occidentale del paese sudamericano, dove si trovano le città di Pereira, Armenia, nonché una delle metropoli colombiane, Cali, dove sono crollati alcuni edifici, tra cui un'ala dell'ospedale universitario della città che ospitava il reparto pediatrico e quello di terapia intensiva. Ieri sera alcuni pazienti, tra cui forse anche dei bambini, si trovavano ancora sotto le macerie. Il direttore dell'ospedale ha parlato di tragedia nella tragedia. Anche altre strutture sanitarie sono rimaste danneggiate. Ieri notte le vittime confermate dalle autorità erano già almeno 132, con 2.700 dispersi, ma c'erano ancora centinaia di persone intrappolate tra i palazzi crollati. La città con più morti è circa la metà del totale, è Pereira. Torniamo in Italia, non c'è pace per l'Etna e di conseguenza per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva. E considerata la situazione dei venti, è stata estesa ulteriormente la chiusura del settore C1, gli arrivi sono stati sospesi fino alle 19. Le partenze sono consentite dalla pista 08, lo rende noto la società di gestione dello scalo aeroportuale Fontana Rossa. In questi ultimi 4 giorni di attività e intermittenza dell'aeroporto sarebbero stati 190 i voli deviati solo all'aeroporto di Palermo. I disagi finora avrebbero colpito circa 30.000 passeggeri. La cronaca: arrestato ieri e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spanargli la strada in politica, per poi diventarne lo spin doctor. Tra 2 anni fa il premier, gli scriveva Lavitola in una chat, ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista Ranucci sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere. Chiusura il grande caldo, non c'è tregua per l'Italia, anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 nelle zone interne, si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni, infatti, sono per un abbassamento delle temperature in quelle date. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merion Road.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

Drake, questo è What's Next e benvenuti ancora una volta nel pomeriggio di Torino International. Questo è l'appuntamento di Mary on the Road per chi fosse per la prima volta all'ascolto di questa fascia oraria in questo martedì 11 agosto. Ben trovati da Maria Teresa Mirelli, pronta ad accompagnarvi fino alle ore 17 in questa speciale giornata che come sempre diamo un'occhiata a ciò che diciamo si celebra. Infatti, a proposito di giornate nazionali, internazionali, mondiali, beh, oggi in particolar modo è la giornata nazionale del ghiacciolo, no? Questo dolce freddo a base di acqua e frutta o sciroppo insieme al pomodoro secco, ricorrenza direi soprattutto gastronomica italiana dedicata a questa conserva della tradizione mediterranea, ma soprattutto il ghiacciolo è davvero stata una scoperta incredibile grazie ad un bambino, sì, un bambino di 11 anni di nome Frank Epperson, che in una notte d'inverno stava preparando una bevanda mescolando un po' di polvere per soda con acqua in una tazza e dopo aver mescolato con un bastoncino si dimenticò la tazza sul portico di casa. Quella notte le temperature furono particolarmente drastiche e la mattina seguente Frank trovò la sua bevanda completamente solida con il bastoncino immerso al centro. Ecco, da lì, tirandolo fuori dal bicchiere e leccandolo, si rese conto di aver creato qualcosa di straordinario, una sorta di bevanda ghiacciata che si poteva però tenere in mano e mangiare come se fosse stato un lecca-lec. E per anni Frank ha continuato a preparare il suo ghiacciolo per amici e vicini finché ha deciso poi di brevettarlo, no? E ha avuto un successo immediato incredibile, tant'è vero che poi è stato venduto prevalentemente nei parchi divertimento e sulla spiaggia in California. Diciamo che nonostante l'invenzione sia americana, il ghiacciolo è entrato a far parte della nostra cultura e a differenza delle versioni americane che spesso sono prodotte a livello industriale, il ghiacciolo italiano artigianale è spesso quello che si distingue proprio per l'uso di ingredienti freschi e di alta qualità. E possiamo dirlo che nonostante il tempo continua ad essere un piacere, se pensate che il primo ghiacciolo è stato inventato nel 1905, ma ancora oggi in questo 2026 è sempre piacevole acquistare e consumare un ghiacciolo.

0: nostre novità, Good Old Days. Lui è Chris De Sarandi, questo cantautore britannico che ormai è conosciuto a livello internazionale, e proprio attraverso questo brano potrei dire che rappresenta bene il pop solare e le sfumature indie. Direi che è assolutamente adatto in questa estate 2026. Ma per chi non è ancora partito, c'è ancora speranza di poter trovare un last minute, magari scegliendo delle località vicine e che si affacciano sul Mediterraneo. Infatti, nonostante insomma le varie promozioni di altri paesi, devo dire che le scelte ancora una volta si sono concentrate o in Italia o in Grecia o in Spagna, e le prenotazioni tra l'altro sono avvenute maggiormente nella settimana del 19 luglio e o eventualmente quella del 26 luglio. Diciamo che le partenze possono andare dai 7 ai 13 giorni, ma anche c'è una buona fascia di persone che scelgono anche quei 3-4 giorni pur di riuscire a staccare. Se diamo un'occhiata a quali sono le mete predilette in questa estate 2026 come last minute, in decima posizione c'è Mykonos, che insomma fa sempre parte della classifica e di qualsiasi estate, anche perché questa isola greca delle Cicladi è soprattutto famosa per la sua spiaggia, ma anche per le grandi discoteche e per le sue feste notturne. Al nono posto c'è ancora la Grecia, ma questa volta Santorini. In ottava troviamo la capitale francese Parigi. Certo, il clima non è proprio dei migliori, visto che si sfiorano i 40 gradi, però il suo fascino resta sempre presente. Settima in classifica c'è Palma di Mallorca, quindi Baleari. Qui ci sono sicuramente spiagge con acque cristalline, il clima e mite tutto l'anno. Sesta posizione per Palermo, che riesce tra l'altro a conquistarsi anche il patrimonio UNESCO arabo normanno. Da qui ci si sposta facilmente a Ragusa, a Cefalù, alle isole Eolie, che vanno viste almeno una volta nella vita. Quinto posto per Ibiza, ovviamente famosa per il divertimento notturna. Quarta posizione per Catania, città d'arte, chiaramente ai piedi dell'Etna. Sul podio invece troviamo al terzo posto Olbia in Sardegna con il suo centro storico, e al secondo posto in classifica troviamo Tirana in Albania, che ritorna direi in maniera preponderante anche in quest'estate 2026 grazie al fatto che sia ancora una di quelle località economiche. E prima in classifica in questa top 10 di viaggi last minute 2026 c'è Barcellona, che non delude mai, non solo per la storia di Gaudì, per il suo grande patrimonio storico, per le sue spiagge come la Barceloneta, e poi naturalmente per l'ottima gastronomia. Diciamo che ci sono anche delle mete di viaggio in crescita rispetto all'anno scorso, che sono Cracovia, Verona, Lamezia, Düsseldorf, Schiatos, Brindisi, Bari, Napoli e Alghero. Tutte queste sono località che sono state richieste maggiormente in questa estate rispetto alla scorsa, e si tratta ovviamente di una classifica legata ai viaggi last minute.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Chiacchiera in tour in questa estate 2026, infatti questa sera sarà di scena a Palermo, ma poi proseguirà chiaramente il suo tour un po' in giro per l'Italia per tutto questo mese di agosto e continuerà anche a settembre, dove insomma proseguirà fino all'ultima data prevista il 17 ottobre a Roma al Palazzo dello Sport. Beh, quando parliamo di caldo pensiamo chiaramente a questo caldo torrido che ci ha accompagnato nel corso di questi mesi, però dovete sapere che tra le località più calde al mondo dobbiamo citare la Valle della Morte. C'era un primato che risaliva al 1913, al 10 luglio in particolar modo, quando il termometro aveva segnato 56,7 gradi centigradi. In realtà si diceva che quel termine, quella temperatura non fosse corretta perché gli strumenti non erano decisamente adatti a misurare questo tipo di temperatura. Ecco che nell'estate 2026 la temperatura più alta che è stata registrata in Iran, quindi siamo nel Medio Oriente, il 23 giugno scorso, quando a Bostan, questa località iraniana, si sono raggiunti oltre 51 gradi centigradi. Dunque, cancellando quel record precedente, allora possiamo dire che la Valle della Morte negli ultimi anni ha toccato quasi i 54-55 gradi centigradi, ma il Medio Oriente sicuramente la fa da padrona per quanto riguarda l'estate calda, visto che qui si riescono a superare facilmente i 50 gradi ed è assolutamente normale, soprattutto in zone come Iran, Iraq, Kuwait e Arabia Saudita. Possiamo dire che comunque anche in Europa, in Italia, insomma, non abbiamo scherzato in questa estate 2026 e qualcuno dice che addirittura sia stata l'estate più calda mai registrata, riuscendo a battere anche il record del 2024. Estati come questo, comunque, come abbiamo già ben compreso, forse solo i politici non lo capiscono, non saranno più un'eccezione. Il motivo principale è il riscaldamento globale, di cui insomma se ne parla, ma evidentemente non tutti vogliono intendere, e infatti le estati prossime saranno sempre più intense, sempre più lunghe. Anzi, si dice che soprattutto in zone come il Medio Oriente potrebbe arrivare fino a 200 giorni di caldo eccezionale all'anno. Quindi prepariamoci, perché questo caldo non sarà un'eccezione legata a questo anno, ma potremo avere altri giorni simili anche nel corso delle prossime estati.
1: Torino International,

0: così, lei è Paola Turci, che finalmente è tornata con nuovi progetti musicali. Infatti il 2 ottobre prossimo uscirà un nuovo album dal titolo Amore a dismisura, e nel frattempo ha già pubblicato due date di quello che sarà poi il tour Live a dismisura: il prossimo 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma.
1: Torino International.

pensando, no, al brano Ti amo, il classico di Umberto Tozzi, quello che era uscito nel 1977. Beh, oltre a aver reso, insomma, milionario Umberto Tozzi, ma allo stesso tempo l'ha reso celebre in tutto il mondo, perché Ti amo conta oltre 20 versioni ufficiali e poi non so quante reinterpretazioni in tutto il mondo, divise tra adattamenti in altre lingue, duetti celebri e remix. Ben trovati però nell'appuntamento di Meron Road, questa è la sua versione originale nel pomeriggio di Torino International, e andiamo a scoprire un'altra modalità per fare vacanza e spendere pressoché nulla. Si chiama house sitting ed è una formula molto utilizzata da chi desidera viaggiare risparmiando e allo stesso tempo ama trascorrere la propria vacanza con gli animali. Il principio è molto semplice: il proprietario deve lasciare casa per alcuni giorni o per alcune settimane, cerca qualcuno che possa occuparsene durante la sua assenza, in cambio dell'ospitalità l'house sitter si prenderà cura dell'abitazione ma soprattutto degli animali, quindi cani o gatti che vivono lì. Non c'è quindi un affitto da pagare, lo scambio si basa soprattutto sulla fiducia tra quello che è il proprietario e l'ospite. Ci sono tante offerte di questo tipo, soprattutto in Norvegia, dove ad esempio a Bergen viene citata la possibilità di trascorrere 9 notti in una casa, occupandosi principalmente di dare da mangiare ad un gatto e mantenere l'abitazione in ordine. Oppure a Nottunden il soggiorno arriva fino a 33 notti, la casa è attaccata ad un lago e soprattutto bisogna accompagnare il Labrador che è presente all'interno nelle sue passeggiate quotidiane. Insomma, ci sono tante offerte e tante possibilità di incontrare quella che più sta a noi scegliere attraverso Trusted House Sitters, che è una delle piattaforme dedicate a questo tipo di scambio, dove sono presenti opportunità di house e pet sitting anche in Norvegia, da Oslo a Tromso e in altre zone del paese. Insomma, la formula, come vi dicevo, prevede che il sitter non venga pagato per occuparsi dell'animale, allo stesso modo però possa soggiornare in quell'abitazione senza pagare un affitto. Ma diciamo che non è soltanto in Norvegia che esiste l'house sitting, perché è presente in altri paesi del mondo, Stati Uniti, Canada, Australia e anche in Europa. Il principio è sempre lo stesso: il proprietario affida temporaneamente la propria dimora e anche i propri animali, che siano cani, gatti o altri animali domestici, ad un house sitter, e in cambio chi accetta l'incarico può soggiornare nell'abitazione. Ecco, dunque, per chi ha flessibilità sulle date può controllare periodicamente questi annunci e di conseguenza approfittare di questo tipo di vacanza, andando magari dalla Norvegia al Regno Unito, dal Regno Unito alla Francia oppure in Australia, grazie a questa nuova modalità che permette, insomma, di non pagare affitto, di risparmiare e allo stesso tempo di trascorrere del buon tempo con un animale domestico.

0: manca poco a quello che sarà un grande progetto, ma soprattutto un tour speciale di Gianna Nannini, perché si chiama Gianna Gold e celebra i suoi 50 anni di carriera. L'evento si terrà il prossimo 19 settembre in quella che è la storica Waldbühne di Berlino, e quindi sarà un ritorno a distanza di anni in quella che è stato sicuramente un luogo per lei del cuore. Pochi minuti ci separano alle 16, questo significa che tra poco rientreremo nella seconda ora, nella seconda parte di Mero on the Road, e lo faremo anche parlando di gattari, sì, perché si cercano i gattari su una specifica isola greca, ma questo e tanto altro ve lo racconto tra poco, sempre qui su Torino International.
1: Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto in Colombia, oltre 130 morti e 570 feriti. Siria condannata a morte in contumacia al-Assad. Audizione di piante dosi giovedì al Comitato Schengen. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in apertura di giornale. È salita ad almeno 132 morti, oltre 600 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 2.700 i dispersi, 5 città in allerta rossa. Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Il presidente del Senato, Enriquez, ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Medio Oriente condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Sarra. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Crisi migranti a Ceuta. Il comitato Schengen è convocato giovedì per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Per il premier svedese la sanatoria decisa da Madrid per gli immigrati irregolari è una pessima idea che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando un forte aumento dei tempi di attesa fino a 2 ore di fila. Cambiamo argomento, Trump corre in soccorso dell'amico Infantino, sempre più sotto pressione della UEFA per l'inedito tentativo di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali. La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino, scrive il Tycoon su Truth. Eccezionale, appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo 4 volte superiore a qualsiasi altra edizione, ha scritto Trump. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: dopo essere stato impegnato per tutta una serie di concerti negli stadi italiani nel corso dello scorso mese, appunto di luglio, Zucchero continua il suo tour a livello internazionale. Infatti a settembre sarà in Spagna per una serie di date, da Pamplona a Valencia, da Barcellona alla Corugno. Ma non è tutto, perché nel 2027 Zucchero ritornerà in tour, celebrerà anzi i 40 anni dell'album Blues, includerà 10 date all'Arena di Verona, un luogo che lui adora, con tanto di gran finale il 10 giugno 2027 in quello che è lo stadio San Siro di Milano. Bentrovati dunque nell'appuntamento di Mary on the Road, siamo rientrati in questa seconda parte nel pomeriggio di Torino International e andiamo dunque a scoprire qual è l'isola che cerca dei Gattari. Sì, perché si potrebbe decidere di passare la giornata a coccolare gatti, e se siete particolarmente amanti dei felini, beh, questa è l'occasione giusta per voi, anche perché fareste questo tipo di azione vivendo gratis su un'isola greca che è l'isola di Siros. Siamo nelle Cicladi, in cambio di qualche ora di lavoro al giorno si offre vitto, alloggio e utenze gratuite a chi è disposto proprio a trasferirsi per un periodo prolungato. Quindi più che una vacanza è davvero un'esperienza pensata per chi voglia vivere la Grecia all'interno, insomma, e soprattutto chi voglia desiderare di impiegare il proprio tempo coccolando questi gatti che vivono tranquillamente in maniera spensierata in questa isola e che permetterà, insomma, loro di chiaramente di essere felici e assolutamente liberi. Diciamo che non serve un'esperienza pregressa con gli animali, ma costanza. Il lavoro è fisico, a volte poco glamour, richiede persone indipendenti, a proprio agio nella vita comunitaria, e i volontari devono essere prevalentemente under 25. Se volete saperne di più e se volete comunque provare ad inoltrare la domanda, sappiate che per il 2027, visto che oramai il 2026 si è praticamente concluso come esperienza in questa isola, apriranno a settembre di quest'anno e ovviamente si occuperanno della prossima estate. Quindi per chi è interessato bisogna tenere d'occhio il sito e i canali social di Siros Cats, e come sempre dico io, in bocca al lupo.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Waiting, Lenny Kravitz. Sembra impossibile che abbia 62 anni e quella forma fisica invidiabile che sfoggia puntualmente anche durante i suoi concerti e che insomma attira l'attenzione mediatica internazionale. Infatti spesso lo si vede, no, come protagonista di alcune riviste legate proprio alla salute e al benessere. Lenny Kravitz che continua il suo tour mondiale per promuovere l'album Blue Electric Light dopo aver infiammato, perché è stato proprio così, la Visarno Arena di Firenze, visto che è stato l'headliner del Firenze Rocks lo scorso giugno. E come vi dicevo, Lenny prosegue le date live in Europa e negli Stati Uniti. Chissà quando tornerà nel nostro paese.
1: Torino International.

0: visto proprio questo brano Believer, gli Imagine Dragons dimostrano che si può credere a superare il dolore attraverso proprio la rinascita personale, no? Un believer significa credere in se stessi, ritrovare la propria forza interiore e avere fiducia in quella che è la capacità di superare le avversità, cosa che insomma ci auguriamo sempre tutti. Invece cambiamo decisamente argomento e andiamo a scoprire un'altra classifica nell'appuntamento di Merondo Road. Questa volta è una classifica davvero particolare perché riguarda le 10 attrazioni turistiche dove fare più attenzione alle truffe. Infatti viaggiare è bello, no? Perché scopriamo luoghi straordinari, persone eccezionali, però bisogna anche prestare attenzione a possibili inconvenienti tipo borseggi, furti di effetti personali, truffe. Tra l'altro, se avete notato, accadono ancora di più in estate, senza parlare poi di delle case fantasma che magari vengono prenotate in internet, delle agenzie che scappano, eccetera eccetera. Ma andiamo a scoprire attraverso questa analisi di Truffanet quali sono invece le attrazioni dove vengono segnalati più episodi ogni milione di visitatori. Al primo posto c'è lei, la Torre Eiffel, l'attrazione più a rischio, che registra oltre 24.000 segnalazioni di truffe, furti, borseggi ogni milione di visitatori. Quindi mi raccomando, fate attenzione, soprattutto se pensate di recarvi a vedere la Torre Eiffel, che sia attraverso le scale o attraverso l'ascensore. Insomma, mi raccomando, fate attenzione, perché con tutto il caos che c'è magari uno non si rende conto di avere qualche problema con eventuali scippatori. E poi, che dire, al secondo posto c'è il Colosseo, attrazione l'unica direi italiana in classifica tra quelle che sono le prime 10. Nei dintorni del monumento romano i borseggi rappresentano la tipologia di episodio più frequentemente riportata nelle recensioni di visitatori, ma ci sono anche altre forme di raggiro, come ad esempio le false petizioni, le vendite insistenti o le richieste di denaro. Terzo posto invece per l'Arco di Trionfo, quindi si ritorna sempre a Parigi, sempre in Francia, dove ci sono quasi 9.900 segnalazioni di eventuali borseggi. Poi, che dire, al quarto posto compare la Sagrada Famiglia di Barcellona con oltre 7.500, in entrambi i casi comunque i borseggi sono gli episodi maggiormente segnalati. Al quinto posto c'è anche il Taj Mahal, siamo in India, che presenta una maggiore incidenza di truffe legate alle guide non autorizzate, alle richieste di pagamenti non ufficiali. Seguono il Palazzo Reale di Madrid, dove prevalgono i borseggi, Chichen Itza, quindi in Messico, dove le recensioni riportano soprattutto episodi di truffa ai danni dei visitatori, e chiudono la classifica la Torre di Londra, anche il Regno Unito insomma ci sta bene in questa classifica, con una maggiore frequenza di furti di effetti personali, Machu Picchu, dove vengono segnalati piccoli furti, e l'Alhambra di Granada, che registra quasi 1.800 segnalazioni ogni milioni di visitatori. Insomma, questa è davvero una classifica particolare, perché vi ho appena raccontato quali sono le 10 attrazioni turistiche dove fare più attenzione alle truffe. E adesso Infomobilità, e poi il nostro appuntamento di Merondo Road continua.
1: Vindomi Cinsprezece, studio dentistico Tassoni, are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo sulla A5 Torino Aosta, dove troviamo code e traffico intenso tra Morgè e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta, in direzione del traforo del Monte Bianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: parla di Tiziano Ferro qui con Addio mio amore, perché potrebbe essere davvero uno dei protagonisti di quella che sarà Sanremo 2027. Certo, manca ancora davvero tantissimo tempo a quella che sarà questa nuova edizione condotta chiaramente da Stefano, però secondo insomma alcune indiscrezioni, tra i big in gara potrebbero esserci Tiziano Ferro e addirittura Elodie insieme a Mahmood, Blanco, Anna e Achille Lauro. Insomma, vi ho già raccontato del cambio del regolamento per quanto riguarda le nuove proposte, le indiscrezioni sulle serate, sull'Eurovision, e tra i big potrebbe esserci anche lui, Tiziano Ferro, che sarebbe davvero una sorpresa, perché dopo la sua partecipazione come ospite d'onore, vederlo in gara sarebbe sicuramente un gran colpo da maestro. Ben trovati come sempre nell'appuntamento di Mary on the Road. Avete mai sentito parlare di Wu Wei? Beh, questa è la nuova filosofia cinese che significa risparmiare energia, seguire la corrente, cioè vedere come si sviluppa la situazione. È quello che in inglese si può definire con going with the flow, cioè seguire il flusso delle cose, aspettare. Quindi non è pigrizia, ma è già sapere come funzionano determinate situazioni o eventualmente come agiscono determinate persone, quindi non sprecare energie. E questo è un principio taoista che letteralmente si traduce con non azione o non fare, ovvero l'arte di assecondare il flusso della natura, e quindi il conoscere perfettamente la natura delle cose o il loro evolversi. E il fluire delle situazioni significa che non bisogna remare contro, tanto vale lasciarsi trasportare dalla corrente e vedere che cosa succede. Insomma, questo è alla base di una nuova filosofia che sta prendendo sempre più piede anche in Italia e che bisognerebbe saper davvero ascoltare e soprattutto praticare.
1: Torino International.

Anakin, qui con la teoria del caos nel pomeriggio di Torino International, ha ovviamente impiegato la sua estate in giro per l'Italia con Neck Hits Live e continua questo suo percorso portando avanti negli ultimi anni tra Italia ed estero quello che è stato il suo repertorio, no? E tra l'altro in questo 2026 il tour ha puntato su una formula essenziale del Power Trio con una scaletta costruita sui brani che gli hanno permesso ovviamente di cambiare la sua carriera e soprattutto di segnare il suo repertorio. Neck, che come sappiamo, oltre ad essere cantante, oramai è diventato giudice grazie alla sua presenza a The Voice Senior, che ci sarà anche in questa edizione 2026. I giudici sono stati tutti riconfermati, vale a dire c'è Clementino e Rocco Hunt insieme al posto di Gigi D'Alessio, c'è Arisa, c'è Neck e al posto di Loredana Bertè, come vi avevo già anticipato, ci sarà, dovrebbe esserci, Fiorella Mannoia, perché Loredana Bertè si sta preparando per quello che sarà un nuovo disco, ma soprattutto per sperare di essere scelta in occasione di Sanremo 2027. E a proposito di The Voice, la formula comunque è piaciuta tanto, vi ricordo che viene condotta dalla Clerici, è piaciuta tanto e infatti lo dimostrano non solo gli ascolti, ma il fatto che ogni anno venga riproposto oltre alla versione quella di Voice Kids. Quindi insomma un'altra scelta e un'altra conferma per quanto riguarda le reti Rai e quindi insomma buon per questi cantanti che allo stesso tempo diventano giudici.

prima volta che avevo visto Francesco Renga era al Teatro Colosseo in occasione di uno dei suoi live nei teatri, cosa che ripeterà in questo autunno 2026 a partire dal prossimo 29 settembre con la prima data a Spoleto, per poi proseguire a Milano, Napoli, Roma, Mantova e Bologna, ma non c'è, ahimè, Torino. Francesco Renga che continua comunque questo live estate 2026 con una serie di appuntamenti ancora per questo agosto. Beh, domani lo sappiamo, giorno clou, se ne è parlato ormai da mesi, se non addirittura da anni, la famosa eclissi di sole, quindi sarà un giorno davvero speciale perché in Italia, vabbè, lo vedremo parzialmente, però oltre all'eclissi ci sarà anche il picco delle Perseidi, le stelle cadenti più belle dell'anno, e non finisce qui perché questo picco avverrà anche in coincidenza con la luna nuova, quindi in totale assenza del nostro satellite, quindi in condizioni di visibilità praticamente perfette.

0: Tempo permettendo. Come vi dicevo, in Italia si potrà vedere, ma non in maniera totale, dall'80 al 90%, a seconda chiaramente delle regioni, perché poi potrà variare da nord a sud. Invece, la nazione più vicina in Europa che permetterà questo spettacolo, che ormai lo sappiamo, è la Spagna. Infatti, la Spagna permetterà davvero di vivere appieno, questa eclissi, e in particolar modo ci sarà Saragozza, che potremmo dire la città al primo posto con il punteggio di 88 su 100, confermandosi la scommessa più sicura per chi non vuole davvero lasciare nulla al caso. E poi a seguire ci saranno anche altre mete, come ad esempio Palma di Mallorca, Valencia, Oviedo, Santander, Bilbao. Però devo dire che Saragozza, è al primo posto di questa classifica completa, con 1 minuto e 24 secondi di totalità. E va bene, insomma, tra le 19 e 24 in poi ci sarà l'eclissi di sole, ma anche di questo avremo modo di parlarne nel nostro appuntamento pomeridiano di domani, come sempre, di Mary on the Road.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

sapete che Whitney Houston adesso ha una sua Barbie? Sì, è dedicata proprio al look indossato nel corso di questo video, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, pubblicato nel 1987. Una bambola realizzata da Mattel con tanto di abito viola, accompagnato da questi orecchini colorati molto appariscenti, dal suo make-up acceso. E, insomma, non manca neanche uno degli elementi più importanti per raccontare la sua storia, il microfono con la relativa asta. Mattel ha curato davvero ogni dettaglio per realizzare questa Barbie che vuole celebrare Whitney Houston, un progetto che era nato già 20 anni fa grazie anche a Patsy Houston, cognata di Whitney e responsabile del suo patrimonio artistico. E tra l'altro già 20 anni fa Whitney Houston aveva partecipato alle prime conversazioni sul progetto, ma inizialmente si pensava di realizzare la bambola Barbie collegata a The Bodyguard, film del 1992 che tutti ricordiamo e che ha contribuito a renderla ancora più famosa in tutto il mondo. Poi quel progetto non arrivò mai alla produzione, a distanza di oltre 2 decenni, però l'idea è diventata finalmente realtà grazie proprio alla collaborazione tra la fondazione di Whitney e la Mattel. E quindi la prima Barbie dedicata a Whitney Houston è stata lanciata 2 giorni fa, il 9 agosto, giorno in cui tra l'altro Whitney avrebbe compiuto 63 anni, ed è un omaggio che arriva in questo 2026, dove tra l'altro è prevista anche l'uscita di Whitney, una raccolta che riunisce gli 11 singoli della sua carriera che sono arrivati al numero 1 della classifica. E la bambola costerà $60 e soprattutto sarà distribuita chiaramente dalla Mattel nei principali negozi. Diciamo, per chi è cresciuto cantando I Wanna Dance With Somebody, riconoscere quella Whitney al primo sguardo sarà praticamente inevitabile, così come è inevitabile ricordarvi che domani alle 15 riparte Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Io vi aspetto, buona serata da Maria Teresa e a domani, ciao!

0: Sono le 17:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il terremoto che ha scosso la Colombia, oltre 130 morti, ospedali al collasso. Aeroporto di Catania senza pace, la situazione arrivi sospesi fino alle 19 per una nuova eruzione dell'Etna. Il grande caldo anche questa settimana, le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi con picchi di 40 nelle zone interne. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. A poche settimane di distanza dai due sismi che lo scorso 24 giugno hanno colpito in meno di 40 secondi il Venezuela, provocando enormi danni e un consistente numero di vittime, il bilancio più recente registra oltre 6.000 morti. Ieri la terra ha tremato nella vicina Colombia. L'area più colpita si trova nell'area centro-occidentale del paese sudamericano, dove si trovano le città di Pereira, Armenia, nonché una delle metropoli colombiane, Cali, dove sono crollati alcuni edifici, tra cui un'ala dell'ospedale universitario della città che ospitava il reparto pediatrico e quello di terapia intensiva. Ieri sera alcuni pazienti, tra cui forse anche dei bambini, si trovavano ancora sotto le macerie. Il direttore dell'ospedale ha parlato di tragedia nella tragedia. Anche altre strutture sanitarie sono rimaste danneggiate. Ieri notte le vittime confermate dalle autorità erano già almeno 132, con 2.700 dispersi, ma c'erano ancora centinaia di persone intrappolate tra i palazzi crollati. La città con più morti è circa la metà del totale, Pereira. Torniamo in Italia, non c'è pace per l'Etna e di conseguenza per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva. E considerata la situazione dei venti, è stata estesa ulteriormente la chiusura del settore C1, gli arrivi sono stati sospesi fino alle 19. Le partenze sono consentite dalla pista 08, lo rende noto la società di gestione dello scalo aeroportuale Fontana Rossa. In questi ultimi 4 giorni di attività e intermittenza dell'aeroporto sarebbero stati 190 i voli deviati solo all'aeroporto di Palermo. I disagi finora avrebbero colpito circa 30.000 passeggeri. La cronaca: arrestato ieri e portato in carcere l'imprenditore ed ex editore La Vitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spanargli la strada in politica per poi diventarne lo spin doctor. Tra 2 anni fa il premier, gli scriveva La Vitola in una chat, ma non c'è alcun elemento secondo i magistrati per ritenere che il giornalista Ranucci sapesse e fosse d'accordo con il faccendiere. Chiusura il grande caldo, non c'è tregua per l'Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni, infatti, sono per un abbassamento delle temperature in quelle date. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Ovvaro plina de hituri. Drop it like it's hot.
7: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terremoto in Colombia, oltre 130 morti e 570 feriti. Siria condannata a morte in contumacia all'Assad. Donald Trump in soccorso di Infantino. Un errore sostituirlo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrini, ancora esteri in primo piano. È salita ad almeno 132 morti, oltre 600 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 2.700 i dispersi, 5 città in allerta rossa. Pereira e Cali le più colpite, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti, i soccorritori cercano tra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato, Enriquez, ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Medio Oriente condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Sarraj. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Crisi migranti a Ceuta. Il comitato Schengen è convocato giovedì per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Per il premier svedese la sanatoria decisa da Madrid per gli immigrati irregolari è una pessima idea che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando un forte aumento dei tempi di attesa fino a 2 ore di fila. Cambiamo argomento, Trump corre in soccorso dell'amico Infantino, sempre più sotto pressione della UEFA per l'inedito tentativo di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali. La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino, scrive il Tycoon su Truth. Eccezionale, appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo 4 volte superiore a qualsiasi altra edizione, ha scritto Trump. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
6: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Rondissone e Borgodale in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Sulla A5 Torino-Aosta si viaggia ancora incolonnati per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Montebianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 90 minuti per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Madrid su Ceuta, l'Italia ha agito per esigenze elettorali. Il Libano abolisce la pena di morte, il primo paese arabo. L'affondo di Salvini, per ora meglio report senza Ranucci. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli Esteri Alvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi UE, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Alvarez sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi. Medio Oriente, il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. Torniamo in Italia, a fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che il report vada avanti senza Ranucci. Allarme del giornalista sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico e un delirante teatro della follia. E in ultimo una campagna di linciaggio mediatico e politica, afferma illegale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola. La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita. Anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco. Andiamo in Calabria, in chiusura 2 persone sono state sottoposte a fermo e messo dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel Cosentino. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante, dei carabinieri, delle compagnie di Paola e Scalea. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazioni temporali soprattutto su Alpi e Appennino, generale miglioramento dalla serata con residui fenomeni al nord-est ma in esaurimento. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino con possibilità di acquazioni temporali sparsi, entro sera torna condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni del sud. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici, fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in generale rialzo su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo. Hey! Torino International.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Madrid su Ceuta, l'Italia ha agito per esigenze elettorali. Il Libano abolisce la pena di morte, il primo paese arabo. La madre di Chiara Poggi, vogliamo ricordarla in silenzio, giovedì 19° anniversario del delitto di Garlasco, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria a Ceuta, in apertura nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi UE, bensì dettato da interessi di parte, esigenze elettorali interne. Álvarez sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi. Medio Oriente, il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. Torniamo in Italia, a fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che il report vada avanti senza Ranucci. Allarme del giornalista sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico e un delirante teatro della follia. E in ultimo una campagna di linciaggio mediatico e politica, ferma illegale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola. La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia di dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita. Anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco. Andiamo in Calabria, in chiusura 2 persone sono state sottoposte a fermo e messo dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel Cosentino. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dei carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: International.
1: È mezzanotte.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
8: Yeah, yeah, yeah.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Nick presents the best hits only at Radio Torino International.
1: E fanno un tamare con Fonzer.